conosciuto una festa. Pensava solo ai suoi soldi e io ho perso la testa. Sì, non sono una santa, ma erano altri tempi.

0: che tra quattro, una bionda che abbonda. Chi è che c'era poi? Wayne. Ah sì, lo spezza cuori.
1: E vuole un uomo che conta, che conta. Sono andato una pioggia, soldi. Siamo la Roma che conta. Rione Monti, quella è la porta.

0: schiaccata. Penso di essere David Beckham.
1: Anni 2000, dico, è quello giusto. Si chiamava Wojtyla, aveva il corpo di Cristo. E poi c'era Lorenzo, un musicista. Non abbiamo mai scopato, no. Lui mi scopava in pista.

Antonio, Donatella ti vedo, Ezio Enzino, Caro, Lorenzo, Belen, Stefano. Anche tu Miuccio, so che mi stai ascoltando. Maddalena, Elisabetta, dai che prima o poi ci ribecchiamo, Regaz, Brunda, Emilia, Magda, Roberto. Mi devi ancora 40 euro, fratello, quando è che ci vediamo? Beh, non posso farci niente, mio malgrado, l'infinito mi tormenta.